0: Napoli ya malam malam meta.
1: Se potro quattro e meri. Rimasta Luca.